0: Tinde chayyo res. Pigi lega chini, sajung oma tila lega chidu keja tia, dito mishin daga inda chidu midi, amcho nidu di, ngune namgyu di haku ume da, ta mid pigi sayo chi lakudu wasa, dito yorwa.
1: Zubala.
0: Ta dinda pigi kena chugo chik, dito chugo kun, pigi chugo ran ri, kore rengxingi, pigi ngaran zu da, chik ran dega guji chigo yore, dinda guju chayyundu da, dinaliya, ngaradu chik laki ki chewa kya chayyundu, dinaliya ta tunda kare koku warsin, chik laki tuju leyundu ki chewa kya chay.
1: Zhubala.
0: Chana laki di lo chukju risumne tando, pi ta eesini laki di ina, tando losum mutu narkyang rishu chuje, lo chukju rizhukbudo, tanyang di ndegi di yores. Chetan anzo khalo wa kha jik konang kungsa sanata, todam samba sanata, langwa rukwa san, di ndegi jik,